0: P3.
1: Allo sbrano, allo.
2: Tutti, vero so?
3: Non si chiama tanto su il peso.
4: Ma chi stai?
5: Mi costa le lucine, so. Cioè, questo è un